me potrà soffrire. Farete i suoni, sono in dolore, fa sonata, dona sorte, se ne fa soffrire. Era tutto dolore, non mi sentire. Soffami, fa sonata, dona, ne fa soffrire. Era tutto dolore, non mi sentire. Fare soffami, non mi sentire.